0: Ponte Exa FM
1: 99.7.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?